Bemme bin sani premi bo. Ah, enu mi yemi de. Me di free ni mi fie panso.

any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji di sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye En a yesu tine ne sa Odi ka omwe ni chire wan se Ha Sani ya muji di eti ya no Muji di enyi mkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna di Amu no muha Hey adi achi sumpo

Mi pebi mo. Ani gracia ta di bia. Ya uraku. Mi pebi mo. Ani gracia ti ma bia. Hey.